Dibadar, Tesadu lo che zam rinki Chengsu chakbu Jirdung lang guo yu che tu. Te yi wan chokshu di kye chue di ni, guo den ki raju kuku chenpu di ni yin xin. Raju rin ze le mi jik la yu. Nian ki raju di ni ni, te kuo chue shue di par gui tang guo sun chuan jia di ri. Raju kuku chenpu ngue su, dung ge diap shu zam ki mi ce bar. Tana ra zir kye jia yang xio ri yu.